0: Calcio, he says. I bet it is.
1: Si queste paratos mi etologi a vali portos, cunia tere anterior, scorcio. Venia cunia tere exterior, scorcio. Monto blanco, scorcio. Corta, scorcio.